0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Es momento del corte. Cambiarle
2: no es opción.
1: En breve regresamos con Janaí en los 40.
3: En un momento, volvemos a los 40.